Bon dia insieme! Ist es uns prontz per in Aventura plene Emotions? Nus del Radio Power Up dein in a Wusch als Juvens de Dots. Vegni si nossa pagina web, ter nus vegni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin presto!

0: Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.
1: Kinderrecht gehören in Alltag sowie aus Power Up Radio. Lass zu und lern neues Wissen bei unseren Bänkli-Gesprächen.

0: bambini sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto. Quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Nur der bunteste Musikmix da auf powerup.ch. Power Up Radio.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

Bon dia insieme! Ist es uns pronz per in Aventura plene Emotions? Nus del Radio Power Up dein in a Wusch als Juvens de Dots. Vegni si nossa pagina web, ter nus vegni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas

0: quali sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto. Quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Power Up Radio. Power Up.ch gibt dir den richtigen Schwung in den Alltag mit dem buntesten Musikmix.